0: Leggende finalmente di mezzo sedi, finalmente di mezzo sotto, ci prossimo in un'ultima via, perché non voglio lasciare le smesse in Mauritania, mi giro a un po' di gaisi, ragazzi, anche il wahid, era, wahid.
1: Mayolas est aussi présent sur Radio Galaxy 98.5 FM.